Ed era lei, Mietta, con Baciami ancora. E voi baciatemi ancora, perché sapete dove mi trovo questa sera? Questa sera mi trovo al Lakeside Theatre, Eisenhower Park, Harry Chapin Lakeside Theatre, per il concerto dedicato all'Italia, se vogliamo. Italian American Concert Night, questa è una bellissima serata, c'è una brezza bellissima questa sera, pure se fa caldo, però c'è tanta musica nell'aria perché i cantanti sono tutti qui a fare il loro sound check. So if you hear music in the background, they're doing the sound check. E poi alle ore 7 inizierà il concerto puntualmente. E noi abbiamo qui accanto a me, io ho Mauro Del Monte. Però prima di passare avanti, io sono Rita e porto questo programma a voi ogni giovedì dalle 5 alle 7 p.m., sempre ora di New York, e le ore 23 in Italia, ora di Roma. Il programma consiste di certamente musica e tanta, tanta, tanta cultura. Come potete ben constatare, pure la musica nuova, nuovissima, esiste al programma Profumi d'Italia. Come la settimana scorsa abbiamo fatto tutti i tormentoni dell'estate, abbiamo fatto questa carrellata di musica bellissima. Degli anni, iniziando dagli anni 60 con Abbronzatissima, ricordate quella musica? Sì. E dobbiamo ricordare un'altra cosa oggi, importantissimo, Peppino Di Capri. Ci ha lasciato Peppino Di Capri dopo una lunga malattia, l'11 luglio di un paio di giorni fa. Il suo vero nome Giuseppe Faiella, e lui nacque a luglio, il 27 luglio, fra un paio di settimane doveva essere il suo compleanno. 60 anni di carriera, questo grande artista che sì che ci mancherà, però la sua musica vive e vivrà sempre al programma Profumi d'Italia. E come possiamo dimenticare le sue bellissime canzoni come Champagne, Let's Twist Again, Saint-Tropez, Twist, Roberta, Voce Notte, Non è Peccato, Luna Caprese, a cui ascolteremo tra poco, e Mo e Mo, Il Sognatore. Questi sono alcuni dei suoi brani famosi. Oggi ci sono stati i funerali a Capri, nella piazzetta di Capri, per Peppino Di Capri. Noi lo ricordiamo sempre con affetto. 15 partecipazioni al Festival di Sanremo, 4 partecipazioni al Festival della Canzone Napoletana, e nel 1973 vince Sanremo con Un grande amore e niente più. Una stupenda, bellissima canzone. E noi andiamo a ricordarlo, come ho detto prima, Peppino Di Capri, perché lui, il suo vero nome, che era Giuseppe Faiella, e lui ha preso il nome di Capri perché amava tanto la sua amata terra, la sua Capri. Perciò andiamo ad ascoltarlo con Luna Caprese, Peppino Di Capri.

0: grab your wine, grab your gelato, and then grab even more wine. Profumi d'Italia, 90.3 WHPC.
1: Yes, and tonight we are at broadcasting live from Eisenhower Park, Harry Chapin Lakeside Theater for Italian American Night. So if you're listening to the show right now, the show will start at 7 o'clock. I will broadcast until 7 o'clock. There's a tent here that says WHPC. It's a blue tent with white and orange. You cannot miss it when you come at the lake over here, the park, Eisenhower Park. You're going to see the WHPC tent, and that's where I'm broadcasting live. Sono qui dal vivo questa sera al Eisenhower Park, Harry Chapin Theatre. Ogni anno ci sono questi bellissimi concerti qui in questo bellissimo parco pure dedicato a Eisenhower, grande Eisenhower. So, se volete venire qui a trovarmi, venite a cercarmi, trovarmi. Abbiamo una tenda qui che dice WHPC. Potete portare una sedia, una copertina, e alle 7 p.m. potete godervi questo spettacolo. E saranno qui, ci sono già qui a fare il sound check Francesca Cavaliere, Tio Ricciardella insieme a Anna Bella, e abbiamo a fianco a me adesso Mauro Del Monte, che è venuto direttamente dall'Italia per aiutarci con le sue bellissime canzoni e pure la sua voce. Questa è la prima volta che Mauro interviene al programma Profumi d'Italia, ed io do il benvenuto non solo qui a Eisenhower Park, ma pure in America a Mauro Del Monte. Ciao Mauro!
2: Ciao, ciao Rita, grazie a tutti i radioascoltatori per questo momento. Mi trovo qui a Eisenhower, è un posto meraviglioso, veramente magico, un'atmosfera bella italiana, la sì. Sento proprio questa forte italianità di tutti gli
1: bianco,
2: americani.
1: Bianco, rosso e verde, vero?
2: Bianco, rosso e verde, ho visto.
1: Sì, sì, sì, ci siamo.
2: Bello, bello.
1: Allora, Mauro, tu sei venuto direttamente da Salerno, da Contrusi Terme.
2: Contursi Terme.
1: Contursi, scusa,
2: sì.
1: Contursi,
2: no,
1: l'hanno scritto forse sbagliato nel volantino. Contursi, dove si trova questa?
2: Si trova a 40 km più a sud di Salerno.
1: Ok.
2: Tra Salerno e Potenza, diciamo quasi al centro.
1: Al centro, bellissimo.
2: Sì.
1: Bellissima Salerno.
2: È un bellissimo posto dove ci sono le terme, moltissime persone vengono a trovarci ovviamente per le meravigliose acque che ci sono, e è un posto insomma dove si produce anche l'olio,
1: certo.
2: Abbiamo tante
1: cose buone italiane.
2: Le cose buone italiane,
1: certamente. Sì.
2: E quindi ho avuto questo invito per venire qua in America e ho accorpato un po' di impegni. E diciamo sono onorato essere qui oggi insieme a te per questo magico evento.
1: Sì, noi abbiamo avuto l'opportunità brevemente di conoscerci un mesetto fa, quando è stata inaugurata la statua, il santuario di Padre Pio, vero?
2: Sì, sì, sì, anche lì è stato un bellissimo evento vicino il Bacco, dove insomma ho portato la canzone di Padre Pio, che è stata poi la colonna sonora di quella giornata, e poi ho cantato Caruso, e c'era in programma anche Usolo Mio, ma non l'ho potuto fare.
1: Sì.
2: Spero di cantarlo quindi stasera con una lista di belle canzoni italiane. Quale?
1: Dici un po' cosa canterai stasera, appunto. Sì.
2: L'idea è quella di cantare Mattinata di Ruggero Leoncavallo,
1: sì.
2: Caruso, poi mi hanno chiesto Perfect, perché è una canzone bellissima dove unisce il colore inglese e l'italianità di Bocelli. Poi se riesco anche a fare con il tempo che mi rimane, con te partirò, solo mio, funiculì, sì. Funiculà, e tu che mi hai preso il cuore. Ecco,
1: che bello.
2: Sono bellissime canzoni che io generalmente canto anche in Italia.
1: Certo, ricordando pure Peppino, Peppino di Capri, vero?
2: Che peccato, un monumento
1: l'abbiamo perso,
2: veramente.
1: Però ci ha donato tante grandi emozioni tramite la sua musica, vero?
2: Sì, sì, sì, sì, infatti qualche volta è venuto anche a Contursi Termi, io ero piccolino, mi ricordo.
1: Vero?
2: Quando venne a cantare lì.
1: Sì, stupendo, sì, bellissimo. Allora, i tuoi progetti fino... tu rimani un paio di settimane, mi sembra che hai detto, vero?
2: Sì, sì, dovrei tornare il 20, abbiamo già ovviamente l'impegno e quindi fino a, fino a questo periodo di permanenza credo di fare qualche altro evento, perché ho un... in realtà... stanno organizzando questo evento a Rocky Point, al ristorante Altis di Sal D'Elia, e che ringrazio tanto perché io sto alloggiando da lui e mi sta coccolando.
1: Per, lo mandiamo un saluto allora.
2: Lo mandiamo, certamente. Ciao zio Sal, un abbraccio a te, a Camille Lorien e tutta la famiglia.
1: Ok, cosa ne pensi del Long Island? Questa zona
2: è meraviglioso, io vedo tutto,
1: vero?
2: Verde,
1: tutto verde, queste casette, verde, queste villette,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì, sì, è un posto bellissimo, tutto verde, tutto ben curato, molta attenzione a tanti particolari.
1: Quindi... un po' diverso dalla città di New York, vero? Un po' più caotica.
2: Sì, infatti sono stato a New York, ho fatto visita anche a Brooklyn, ho visitato anche Little Italy a Manhattan.
1: Okay.
2: E mi sono affittato una macchina, quindi ho questa macchina, quindi
1: bravo.
2: Sto girando e sto cercando anche dei posti dove mio nonno è nato. Perché mio nonno è nato a Brooklyn nel 1900, adesso defunto ovviamente, e quindi poi ritornò in Italia, però poi non è mai più ritornato, quindi era un cittadino americano.
1: Interessante. So we're talking right now, lo faccio un po' in inglese, we're talking right now with Mauro Del Monte. So if you take out the D-E-L, se togliamo la Del, siamo quasi parenti.
2: Yes.
1: We're talking to Mauro Del Monte. He's a tenor from Salerno. They came tonight especially for this. Well, he's done some other shows, but tonight to sing some beautiful music. And he was just saying to me, very interesting, that he loves Long Island because it's all green, beautiful homes. But he went to visit Brooklyn because his grandfather was born in Brooklyn in the 1900s, and then he went back to Italy. That's those Italians that really traveled. Viaggiavano, vero, gli italiani, pure giovanissimi, arrivare con la nave qui, giovani.
2: Sì, infatti il mio bisnonno, Angelo Marino, si chiamava, veniva in America e poi ritornava nel mio paese, quindi faceva la spola avanti e indietro e comprava cose, comprava terre, costruiva case. Vedi? Quindi fatto...
1: perché qui c'era la possibilità,
2: loro, ma addirittura era anteguerra, lui veniva anteguerra, prima della prima guerra mondiale, quindi
1: sì.
2: Già veniva qui.
1: Interessante. Allora speriamo, prima di andare via, che puoi fare magari una scappatina in radio, pure per via telefono si può fare,
2: sì,
1: pure una qualche intervista per salutare gli ascoltatori e magari rivederti quando ritorni a qualche concerto qui a New York. Cosa ne pensi?
2: Mi fa tanto piacere questo invito, sei straordinaria.
1: Grazie
2: per questo invito e lo accetto volentieri e spero di tornare sempre a fare altri concerti qui in America. Mi
1: magari
2: piace tanto.
1: La prossima volta che ti avremo in radio magari hai qualcosa da donarci, registrato, magari qualcosa che possiamo trasmettere tu.
2: Certo.
1: Però adesso andiamo ad ascoltare una canzone che tu questa sera forse canterai, una mia canzone preferita, se mi permetti, che è Mattinata.
2: Wow.
1: Questa canzone è cantata da Sergio Franchi. Non so se sai chi era Sergio Franchi, grande tenore che emigrò dal nord Italia fino al Sudafrica. Sudafrica, arrivò qui negli Stati Uniti negli anni 60 e partecipò a questo programma di Ed Sullivan, che era famosissimo, 20-25 volte, una grande voce. Purtroppo l'abbiamo perso giovanissimo con un cancro al cervello, però se tu ascolti questa voce, è una voce bellissima, stupenda, ed io te la dedico a te, Mauro, questa
2: grazie,
1: canzone.
2: Grazie, ok? Grazie.
1: Allora,
2: grazie Rita.
1: Buon programma qui al Lakeside Theater. I want to invite all of you to hear this beautiful voice, Mauro Del Monte. I think he's going to be the third one to sing, right Mauro?
2: Yes.
1: Sarà il terzo a cantare.
2: Yes.
1: E venite tutti, portate una sedia, portate una copertina, potete pure portare un picnic qui, si può fare pure un picnic e godervi questa bellissima serata. Grazie ancora a Mauro Del Monte e ci vediamo
2: grazie
1: presto.
2: Grazie a tutti.
1: Ciao, salutiamo
2: ciao.
1: Salerno.
2: Ciao, ciao.
1: Bellissima, stupenda Salerno. Ciao.

Grazie a Profumi d'Italia, anche la musica italiana trova spazio negli Stati Uniti. Noi gli siamo grati. Grazie Rita. Andrea Bocelli. Un saluto e un abbraccio da Andrea Bocelli.

0: 90.3 WHPC wants to let you know about the annual Jazz Creole Festival. Because when it's summer, it's jazz time. Happening Saturday, August 22nd at 7 p.m. at 481 Hempstead Turnpike in Elmont. Information about tickets are available on Eventbrite by searching for Jazz Creole Festival. So who's performing? The jazz pros Shedley Abraham, Jean-Max Velcou, Bobby Raymond, Jean-Ernst Pierre, Martin Marseille, Ludwin Joe, Melly Sings, Monvolino Alexis and Bono, and After Party with DJ Max Appeal. Ticket information is available at 347-693-6407 or on Eventbrite by searching for Jazz Creole Festival.
1: The following announcement is attorney underwritten. This show on 90.3 WHPC is brought to you by the Marlboro Law Firm.
2: The American wage theft crisis costs workers billions of dollars a year in wages stolen by their employers. My name is Chris Marlboro, and I am principal attorney of the Marlboro Law Firm, an employment firm representing workers who've been cheated out of minimum wage and overtime, forced to work off the clock, or who've had their tips stolen by their employer. If you believe that your employer owes you unpaid wages, don't be a victim. More information about the Marlboro Law Firm can be found at fightwagetheft.com. That's fightwagetheft.com, or by phone at 212-991-8990.
3: This show on 90.3 WHPC is brought to you by the Whalen Agency of Allstate. Whether you need auto, home, renters, condo, motorcycle, ATV, off the road, or term life insurance, the Whalen Agency of Allstate, located at 2916 Merrick Road in Belmore, wants to help. More information, including how to get a quote, is available 24/7 at 516-409-4100. That's 516-409-4100. Or by email, thomaswhalen@allstate.com.
4: This is the official best radio station on Long Island. Now for 5 years in a row. Voted number one in the Four Leaf Best of Long Island Awards again.
5: This is WHPC HD Garden City. Available on Odyssey.
4: Thanks for listening.
6: The voice of Nassau Community College. 90.3 WHPC.
5: If you love Italian culture and music, you're in the right place.
7: Profumi di Italia on 90.3 WHPC.
8: Eccoci di ritorno. We are back with the second hour of Profumi d'Italia. And if, in case you just tuned in, we are at Eisenhower Park, Harry Chapin Lakeside Theater. So come on down. We're waiting for you. The place is starting to get crowded. The show will start at 7 p.m. and it is International Night. And tonight it is Italian American Night. We are so happy to have great singers here tonight. So you are listening to Rita and Profumi d'Italia. Don't forget, our show airs every Thursday from 5 to 7 p.m. So today, like I said before, if you put the radio on and you heard my voice, I want you to know that you didn't drink too much wine. You didn't drink too much margarita. Yes, it is Monday night, and it is. It's not Thursday night. Because, you know, something happened one time. Our podcast was changed to a different hour, and I had a listener that was in the hospital. She was listening to the show, and she said, you know, Rita, I think they gave me too much medication because I heard your voice. And it wasn't on a Thursday, but it was on a Tuesday at 2 o'clock in the morning. I said, well, that's our podcast. You were not on too much drugs. Don't worry. So we do change the time sometimes. But so tonight we are so happy to have Francesca Cavaliere, Theo Ricciardella, together with Anna Bella and Mauro Del Monte, which we just spoke. Abbiamo appena parlato con Mauro, che è venuto direttamente da Salerno, da questo bellissimo paese, con contusi terme. Sono delle terme, lui ha detto, di salute. Però in questo momento un amico che conosco da tanti anni, ci conosciamo, e abbiamo qui Theo Ricciardella insieme a Anna Bella. Dov'è Anna Bella?
9: Sta facendo delle foto sì.
8: Perché noi parleremo pure con lei tra poco.
9: Sì.
8: Ok, Theo, dici un po' di questa serata.
9: Beh, sono abbastanza eccitato perché sono più di 10 anni che non non ho partecipato a questo Eisenhower Park da tanti, sono 10 anni, più di 10 anni.
8: Sì.
9: L'ultima volta che sono stato qui in concerto con un bel gruppo. E quindi sono ritornati dei ricordi, ecco.
8: Sì,
9: è un posto meraviglioso e non vedo l'ora di iniziare.
8: Sì, alle
9: infatti
8: ore
9: se i tuoi telespettatori o radioascoltatori stanno ascoltando, c'è un po' la musica di sottofondo,
8: sì,
9: e
8: sì,
9: sono io che sto cantando.
8: No, quello sei te, mi sembrava che era Julio Iglesias.
9: Hai sentito?
8: bravo Teo.
9: Grazie.
8: Allora, dici un po', io lo so, qualcuno è venuto, un piccolo uccellino, e mi ha detto che hai inciso questo disco bellissimo,
9: sì,
8: che si chiama Aria d'Opera.
9: Aria d'Opera, un bellissimo, è stata scritta da un poeta napoletano.
8: Ah.
9: Tu ne conosci di poeti, di
8: sì,
9: poesie?
8: Alcuni,
9: quindi,
8: alcuni.
9: E allora il signor Somma ha scritto questa qua, il signor Altieri ha creato la musica.
8: Sì.
9: Ma io poi l'ho fatta a modo mio, la musica l'ho riaggiustata a modo mio,
8: sì,
9: nel mio gusto. Quindi chi la vuole ascoltare può andare su YouTube e può mettere Aria d'Opera e Teo Ricciardella, l'ascolta, è molto molto bella, è molto molto orecchiabile, molto orecchiabile.
8: Cosa quindi ti ha ispirato a scrivere questa poesia, questa canzone?
9: Ecco, non l'ho scritta io.
8: Lo so, lui ha scritto
9: il testo. Mi è piaciuto molto la musica, era meravigliosa, che è veramente molto bella, ed è, parla proprio dei cantanti, dei tenori che cantano opera, il loro feeling, i loro sentimenti, e quindi la canzone dà molta, molta ispirazione e molta emozione.
8: Sì.
9: E quindi sta avendo abbastanza successo, però infatti è stata suonata in tutta Italia, e adesso ritorno in Italia alla fine di agosto, perché vado a incidere un nuovo album di tante canzoni spagnole rifatte in italiano.
8: In italiano,
9: che sono meravigliose, non sono state mai fatte da nessuno, quindi io sarò il primo e non vedo l'ora di cominciare.
8: Allora ti invito alla radio, voglio essere la prima ad invitarti quando torni.
9: Sarà un onore venire da te. E ho creato pure una mia canzone stessa.
8: Sì.
9: Il titolo si chiama Non ha più l'anima. E parla di quelle donne che sono bellissime in apparenza, però dentro non hanno anima.
8: Niente.
9: E distruggono l'uomo.
8: Wow.
9: Quindi,
8: wow, profonda.
9: È molto molto a me piace fare canzoni con significato.
8: Sì.
9: Con significato è quanto più romantiche possibile. Quelle, e se tu noti, vedi?
8: Sì, sì, sì.
9: Le canzoni romantiche sono la mia specialità. E quindi scelgo le più belle delle spagnole e le ho fatte trasferire in italiano e le canterò in spagnolo e in italiano. E quindi, e poi ci sarà il singolo di Non ha più l'anima, che lo metterò fuori in Sicilia prima e poi lo porterò qui in America e la farò in inglese, viene fatta in inglese e in italiano.
8: In italiano, bellissimo. Io ho preparato la canzone, ce l'ho qui.
9: Ah, che sorpresa!
8: Sorpresa! Ce l'ho, perché conosco qualcuno che l'ha cantato.
9: Ah, fai bene, speriamo che piaccia a chi ascolta.
8: Speriamo a tutti gli ascoltatori, lo so che piacerà di sicuro.
9: Grazie.
8: Okay? Grazie Teo,
9: grazie.
8: Perciò, bellissima, tu canterai primo o secondo?
9: No, saremo tutti e tre introdotti allo stesso momento.
8: Sì.
9: E ognuno di noi farà un pezzo per ciascuno, due pezzi per ciascuno, però saremo sempre sullo stage, tutti e tre.
8: Tutti e tre, bellissimo. Allora venite tutti, International Nights, Harry Chapin Theater, Lakeside
9: Yes,
8: Theater, in questo
9: please
8: momento.
9: Please all come, because it's going to be a great evening. It's a beautiful, beautiful day out.
8: Perfect.
9: And you can't get better than this.
8: Yes. And Teo is going to be here with Anna Bella.
9: Anna, adesso la chiamo.
8: Anna
9: e te la porto.
8: Bella, Anna, con una N.
9: Con una sola N.
8: Lei è italiana? Oppure?
9: No, lei è nata qui, però i genitori, uno viene dalla Spagna e l'altro viene dal Porto Rico.
8: Oh, okay.
9: Però ha imparato alcune canzoni italiane, quindi sta imparando molte canzoni italiane. Quindi è bravissima, ha una bellissima voce. E lei ha vinto il Festival of Song alcuni anni fa.
8: Oh, okay.
9: È la vincitrice del Festival of Song.
8: Okay.
9: Quindi ha una bellissima voce, lo noterai stasera. Quindi vi saluto a tutti e vi ringrazio. Grazie per l'opportunità.
8: Prego.
9: Rita, e ci sentiamo al più presto. Venite tutti quanti, vi aspetto.
8: In questo momento a Eisenhower Park, ed io adesso vi regalo questa canzone di Teo Ricciardella, aria d'opera, per voi su 90.3 FM, broadcasting from Eisenhower Park live. So come on down, the Harry Chapin Theater.

0: But this story should make every Italian American, in fact, every Italian feel an intense, fierce pride in the fact that these people did things which most of Europe had already betrayed these people. So I think it's a great story, and I'm glad I did it because it reflects on who we are as a people with a big heart.
1: Yes.
0: And most important thing, we weren't going to stand around and let these people murder innocent people.
1: Yes.
0: So that's why
1: basically
0: I did
1: the story is about cyclists.
0: Well, it's about Bodley. Bodley's a scene. The website is italyintheholocaust.org. If you want to contact me, italyintheholocaust.org. The story centers on cyclist Gino Bodley, who was a superhero in Italy. Now he's part of a secret group bringing documents to get Jews out of the country, and how he risked so much, him and other people. Plus, we had stories of nuns who risked their lives. We had ordinary Italians who did the right thing. And these are the last people that were still alive that we were able to put on film, and this is why I did it.
2: Thank you for the comment.
1: This is great. This is great. It's a great documentary. I've seen it a few times. Actually, I missed the one in Merrick that you did
0: April. Yeah.
1: I had some. It's always on a Thursday. And I have my radio show.
0: I understand.
1: So, but thank you for all you do.
0: Oh.
1: And we only have like 5 minutes left to the radio show. So we're going to give We're going to give the mic to this lady. Thank you, Vincent. Thank you so much.
0: Thank you for remembering me.
1: Yes. Are you kidding? And Rabbi Pearl.
3: Oh, yes.
1: A shout out to Rabbi Pearl. Yes. Yes. Thank you for this wonderful documentary that you did. So we abbiamo adesso la nostra amica Marisa Nadel.
4: Marisa Bolognesi
1: Nadel. And guess where she's from? Indovinate di dove viene lei? Da Bologna, certamente. Dici un po', Marisa, benvenuta.
4: Grazie, sono molto eccitata, molto contenta di essere qui con te stasera, perché era tanto tempo che volevo di nuovo partecipare a una delle tue trasmissioni.
1: Sono contenta. Una volta sei venuta tu alla radio e abbiamo fatto un piccolo programma dedicato a Lucio Dalla.
4: Esatto.
1: Grazie per essere venuta qui. We like some photos. Thank you so much. This is my friend Marisa. She came all the way from Bologna, to be here. She bought a lot of bologna with her. No, she actually bought tortellini.
4: Non dirlo perché i tortellini sono illegali in America.
1: Sono illegali.
4: Sì,
1: it is. Oh, it is. Oh, that's so funny. No, she's actually.
4: Can you take a picture for me?
1: From Carolina. She's from Carolina, and she makes the best tortellini that you ever had. She really does.
4: Sì, diciamo così, perché se no la prossima volta mi prendono le valigie.
1: Io non lo sapevo che sono illegali.
4: Assolutamente illegali, li devo fare in America.
1: Li devi fare in America. I didn't know that, non lo sapevo. So, Marisa, what do you want to say? We have 5 minutes left.
4: Era interessante quello che ha detto quel signore prima a proposito di questo documentario. Oh, sì. English.
1: No, in italiano.
4: In italiano.
1: Sì.
4: A proposito di questo documentario, Le Italian Secret, perché mi ha fatto venire in mente quando ero a Roma non molto tempo fa ed ero proprio andata nel quartiere ebraico dove fanno dei carciofi alla Giudea che sono la cosa. Mi è venuto appetito solo a pensarci. Che fanno da mangiare benissimo, tra l'altro. E mi ricordo anche quando ero lì che ho visto il tempio ebraico, però non ti fanno entrare adesso perché hanno dei problemi di sicurezza, ma nel quartiere puoi girare e ammirare ancora quello che è rimasto, perché veramente si è mantenuto il ghetto ebraico di Roma, si è mantenuto ancora è vissuto e trovi molto della cultura ebraica, molto interessante.
1: Sì, molto bello.
4: E consiglio di andare a mangiare i carciofi.
1: Io li ho mangiati già i carciofi alla
4: Giudea. Sono buonissimi.
1: Abbiamo 4 minuti al termine del programma. Noi dobbiamo dire a tutti di venire qui questa sera, vero Marisa? Lo puoi dire te? Ci troviamo dove ci troviamo in questo momento?
4: Qui siamo a Eisenhower Park, al teatro. Il teatro si chiama, aspetta, The
1: Lakeside Theater.
4: Lakeside Theater. Oh, eccolo dove.
1: Qui.
4: Harry Chapin.
1: Harry Chapin. Lakeside Theater, una parola lunga.
4: E tra l'altro io era tanto tempo che non venivo qui ed è bellissimo, una serata stupenda, c'è un'aria deliziosa, l'acqua del lago che rende tutto molto romantico e adesso ci sarà la musica.
1: Ok, 3 minutes left, I'm getting the countdown, 7 o'clock, the show is gonna start, right Kathy Clark?
2: Yes.
1: One of my great listeners, and Sheila is here, and Lorraine, and thank you Anne-Marie Ferrante for helping out, grazie mille, wonderful, and we're going to say goodbye, right, Dr. Sean, we're going to say goodbye, doctor, il nostro dottore ingegnere, grazie mille per il vostro ascolto, so please come on down and see the show, and this was a great evening, actually, right, Sean?
3: Absolutely.
1: We had a great time. So many people, so many listeners, they came. And a gorgeous night. Buona serata dalla vostra Rita e arrivederci. Arrivederci a tutti voi. Arrivederci. Alla prossima. Giovedì, Thursday, I will be on live 90.3 WHPC. Ciao, ciao.